0: semi ha seguito sopra sotto sabato
1: iac sem secol panerato vie drachni a naturali ed le potsebi e inac agine zakvrdlam

0: qua di là. No, no, non ci stendolo, non ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Siedilo!
0: Tali nomini, mi prego, salvate il tuo
1: non farmi il babbo blu.
0: Il vizio contegnoso, o la casta Susanna,
1: che pur ben vestita,
0: gli angeli vanno nudi.
1: La conosci chi?

0: la convenienza, il grado, la virtù.
1: Lui da farlo cedere.
0: La commedia è stupenda.

0: la gente che dirà Marcello un dillo
1: ma Marcello te
0: con la fraschetta abbandonò
1: chissà mai che ti avverrà
0: per poi darsi a miglior vita
1: dolce al pari
0: sotto
1: un insibil quello e chi ci

0: vuoi,
1: tu che vuoi,
0: è l'amore che cerchi,
1: tu che vuoi,
0: tu che vuoi.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.